0: Radio Imperial FM 104.5, la station della nostra cultura.
1: Cento anni fa è successo un fatto molto commentato in tutto il borghetto. In quel tempo là mi c'era ancora un giovinetto, ma me lo ricordo ben, caspita, quante baruffe c'ho per caso del ciuccetto del Pieretto. Adesso ve lo conto. Scetto